Maria me stessa. Colei da sorte, quella brutta parola in cor mi torna.